imbeso zilionyeshwa kupitia neno wankanye nono abonye kazi chukuru abwana risjeno sono onne bukwa chauza na bana.

Naija FM 102.7 Amademi Eleomemele Shemi Ipoju Omayowele Ake Omajedo Eboli.